Buongiorno, carabinieri, è la madre del falco. Senta, la chiamavo perché suo figlio è stato visto un'altra volta volando sulla collina millenaria, nell'orario scolastico. Sì. La legislazione è chiara per tutti e il piccolo falco deve andare a scuola. Se questi episodi si ripetono, dovremo prendere misure un po' più severe. Mi perdoni, ma qui parla l'autorità.